Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere verso il trance di creatura esista, prestimo legge, ed un ontario tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre,